0: In corto? I come va?
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The thing that you're most.
1: Love.